Buongiorno cari ascoltatori, questa è la radio e la voce della Turchia. Oggi è 2 luglio, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione italiana via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su Turksat 4A 958 MHz. Propulsione dal simbolo 27.500 FEC 5/6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito www.tretitaliano.com in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica Atleti turchi oltre i confini. Oggi sarò con voi io, Mirella Cetin.

0: Cari ascoltatori, leggiamo i principali titoli di oggi, 2 luglio. Vince, gli Stati Uniti non riprenderanno la guerra contro l'Iran a meno che non sia necessario. I parlamentari israeliani sostengono un disegno di legge volto a vietare la chiamata alla preghiera musulmana tramite altoparlanti. Secondo le autorità ucraine, i raid russi su Kiev hanno causato almeno 10 morti. Il bilancio delle vittime del terremoto in Venezuela si avvicina a quota 2.300, mentre la carenza di cibo si aggrava e Göbekli Tepe ha attirato 4,4 milioni di visitatori in 8 anni dell'inserimento nella lista UNESCO. Adesso passiamo al notiziario. Il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, ha affermato che il presidente Donald Trump non intende riprendere le operazioni militari in Iran senza uno scopo chiaramente definito. Quello che posso garantire è che il presidente non rimanderà le nostre forze armate sul posto a meno che non sia costretto a farlo, ha dichiarato Vance ai giornalisti. Vince ha avvertito che qualsiasi tentativo da parte dell'Iran di ricostruire il proprio programma nucleare o di riprendere di mira i navi mercantili cambierebbe la strategia di Washington. Vince ha confermato che i colloqui in corso a Doha stanno procedendo bene, sottolineando che l'amministrazione rimane concentrata sul negoziare in buona fede. Secondo quanto riportato dai media locali, il Parlamento israeliano ha approvato un disegno di legge che mira a vietare la diffusione tramite altoparlanti della chiamata alla preghiera musulmana Adhan. Il quotidiano Israel Hayam ha riferito mercoledì che il Parlamento ha approvato il disegno di legge in prima lettura per rafforzare l'applicazione della legge contro quello che ha definito rumore nelle moschee. Il disegno di legge è passato con 50 voti a favore e 36 contrari nel Parlamento composto da 120 membri.
1: Continuiamo a dare le notizie sulla radio, la voce della Turchia.
0: Attacchi missilistici e con droni russi hanno colpito Kiev, uccidendo almeno 10 persone e ferendone decine, dopo che il presidente Volodymyr Zelensky aveva avvertito che Mosca si stava preparando per un attacco massiccio. Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato di aver lanciato un attacco massiccio su Kiev in risposta a quelli che ha definito attacchi terroristici contro infrastrutture civili da parte del regime di Kiev. L'attacco è avvenuto dopo che l'aeronautica ucraina aveva avvertito che missili basilistici erano diretti verso la capitale e Zelensky aveva interrotto una visita a Dublino mercoledì, citando rapporti dell'intelligenza su un imminente attacco russo. La speranza di trovare altri sopravvissuti si è affievolita ad una settimana dal doppio terremoto che ha causato quasi 2.300 morti in Venezuela, mentre molti dei sopravvissuti si trovano in condizioni di estrema scarsità di cibo. Il presidente dell'Assemblea nazionale venezuelana, Jorge Rodriguez, ha dichiarato che quasi 13.000 persone sono rimaste senza casa. Le Nazioni Unite stimano che 50.000 persone siano disperse. La situazione è critica, ha affermato Pia Poggia, capo missione in Venezuela dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Martedì, il Programma Alimentare Mondiale ha lanciato un appello per 50 milioni di dollari al fine di fornire cibo a 500.000 persone in Venezuela per 3 mesi. Göbekli Tepe, noto come il tempio più antico del mondo, è situato nella provincia di Şanlıurfa, nel sud-est della Turchia, ha accolto oltre 4,4 milioni di visitatori negli 8 anni successivi alla sua iscrizione nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Nonostante i temporanei calli di visitatori dovuti alla pandemia di Covid-19 e ai disastri naturali regionali, i dati ufficiali mostrano che 4.409.590 persone hanno visitato il sito in 8 anni. Mehmet Kamil Türkmen, responsabile dell'Associazione per lo sviluppo turistico di Şanlıurfa, ha affermato che il riconoscimento dell'UNESCO è stato fondamentale per attrarre visitatori stranieri e accrescere la visibilità globale del sito. Türkmen ha aggiunto che circa 4,5 milioni di persone hanno visitato il sito dal 2018 e che anche nella prima metà del 2026 oltre 320.000 visitatori sono stati, nonostante le condizioni meteorologiche avverse. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario.

Jean Bartou è una delle figure più importanti e influenti nella storia dello sport turco, raro atleta di aver raggiunto il successo internazionale sia nel calcio che nella pallacanestro. Bartou, soprattutto, grazie alla sua carriera calcistica, è diventato uno dei primi grandi rappresentanti del calcio turco sulla scena mondiale. I suoi successi hanno aperto nuovi orizzonti per lo sport turco e ispirato le generazioni successive. Nato ad Istanbul nel 1936,

Gian Bartu iniziò la sua carriera sportiva nell'Accademia giovanile del Fenerbahçe, grazie al suo straordinario talento e alla sua determinazione fin dal giovane. Bartu attirò rapidamente l'attenzione e fu promosso nella prima squadra del Fenerbahçe a metà degli anni 50. Schierato come attaccante, Bartu divenne presto un giocatore indispensabile per la squadra grazie alle sue doti tecniche, alla velocità e alla straordinaria capacità realizzativa. I suoi gol e le sue impressionanti prestazioni nelle partite del Fenerbahçe gli valsero l'ammirazione non solo dei tifosi del club, ma anche dell'intera comunità calcistica turca e persino dei sostenitori delle squadre avversarie. A quel tempo era considerato una delle stelle più brillanti del calcio turco. Bartu, che andava molto fiero di indossare la maglia giallo-blu del Fenerbahçe, aveva conquistato il cuore dei tifosi di Kadıköy. Il punto di svolta più importante e rivoluzionario nella carriera di Gian Bartu arrivò con il suo trasferimento in Italia alla fine degli anni 50, avendo l'opportunità di giocare in Serie A, uno dei campionati più forti e prestigiosi al mondo all'epoca. Bartu si trasferì prima alla Fiorentina e poi alla Lazio. Nonostante la natura fisicamente impegnativa e le complesse sfide tecniche del calcio italiano, Bartu riuscì a dimostrare il suo talento e il suo carattere anche lì. Come uno dei primi calciatori turchi a giocare in Italia, Bartu diede un contributo significativo al riconoscimento e al rispetto del calcio turco in Europa con questo storico traguardo. La sua esperienza in Serie A fu una grande fonte di prestigio sia per lui che per il calcio turco e aprì le porte ai calciatori turchi che giocavano all'estero. Gian Bartu indossò con orgoglio e onore la maglia della nazionale turca per molti anni. Apparso per la prima volta a metà degli anni 50, Bartu ha rappresentato la Turchia in modo ammirevole in un totale di 26 partite, segnando 7 gol. Considerando le condizioni di quell'epoca, quando le partite internazionali non erano così frequenti come lo sono oggi e le opportunità di viaggiare erano limitate, questi numeri sono di grande valore e significatività. Le sue impressionanti prestazioni in nazionale hanno giocato un ruolo chiave in importanti partite per la Turchia. Le sue abilità tecniche, lo spirito combattivo e le doti di leadership sono servite ad esempio per i giovani giocatori, contribuendo in modo significativo allo sviluppo del calcio turco e alla sua reputazione sulla scena internazionale. Delle caratteristiche più importanti che distingue Gian Bartu dagli altri atleti è il suo eccezionale successo a livello professionistico sia nel calcio che nella pallacanestro. Giocando per il Fenerbahçe, Bartu ha indossato anche la maglia della nazionale di pallacanestro, rappresentando con orgoglio il suo paese anche in questo sport. Essere uno dei rari atleti ad aver indossato la maglia nella nazionale in due discipline diverse è una chiara dimostrazione delle sue straordinarie capacità atletiche, della sua versatilità e della sua elevata intelligenza sportiva. Un traguardo raggiunto da pochissimi atleti ancora oggi. Gian Bartu è stato un atleta e una persona esemplare, non solo per le sue prestazioni superiori sul campo, ma anche per la sua condotta da gentiluomo, la sua onestà e la sua sportività. Aveva un carattere che rispettava gli avversari, sosteneva i compagni di squadra e metteva sempre la sportività

Sportività al primo posto. È passato alla storia a lettere d'oro come uno dei pionieri che hanno portato il calcio turco al riconoscimento e al rispetto in Europa. Can Bartu, scomparso nel 2019 all'età di 83 anni, ha lasciato un'eredità grande e indimenticabile. Molti talentuosi calciatori turchi, segnando le sue orme, continuano a rappresentare il calcio turco giocando in club affermati e prestigiosi in Europa. Il successo di Bartu rimarrà per sempre una fonte di ispirazione per i giovani atleti. Can Bartu è una delle figure più importanti e rispettate nella storia dello sport turco, sia nella sua carriera calcistica che in quella cestistica. Ha incoronato l'esempio perfetto di un atleta versatile e di talento, essendo stato uno dei primi calciatori turchi a giocare in Italia, è diventato una grande fonte di ispirazione per le generazioni successive e ha dato un contributo fondamentale al riconoscimento e all'accettazione del calcio turco sulla scena internazionale. Il nome di Can Bartu sarà sempre ricordato con rispetto, affetto e gratitudine nelle pagine d'oro dello sport turco. La sua eredità continuerà a vivere e a ispirare lo sport turco. Atleti turchi oltre i confini.

Vince, gli Stati Uniti non riprenderanno la guerra contro l'Iran a meno che non sia necessario. I parlamentari israeliani sostengono un disegno di legge volto a vietare la chiamata alla preghiera musulmana tramite altoparlanti. Secondo le autorità ucraine, i raid russi su Kiev hanno causato almeno 10 morti. Il bilancio delle vittime del terremoto in Venezuela si avvicina a 2.300, mentre la carenza del cibo si aggrava e Göbekli Tepe ha attirato 4,4 milioni di visitatori in 8 anni dall'inserimento nella lista UNESCO. Oggi finiamo qui. Sul sito www.trtitaliano.com potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr, aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani.

Buongiorno cari ascoltatori, questa è la radio e la voce della Turchia. Oggi è 2 luglio, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su Turksat 4A 958 MHz, propulsione dal simbolo 27.500 FEC 5/6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito www.tritalkiano.com in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica Atleti turchi oltre i confini. Oggi sarò con voi io, Mirella Cetin.

Cari ascoltatori, leggiamo i principali titoli di oggi, 2 luglio. Vince, gli Stati Uniti non riprenderanno la guerra contro l'Iran a meno che non sia necessario. I parlamentari israeliani sostengono un disegno di legge volto a vietare la chiamata alla preghiera musulmana tramite altoparlanti. Secondo le autorità ucraine, i raid russi su Kiev hanno causato almeno 10 morti.

0: 10 morti. Il bilancio delle vittime del terremoto in Venezuela si avvicina a quota 2.300, mentre la carenza di cibo si aggrava e Göbekli Tepe ha attirato 4,4 milioni di visitatori in 8 anni dell'inserimento nella lista UNESCO. Adesso passiamo al notiziario. Il vicepresidente degli Stati Uniti, G.D. Vance, ha affermato che il presidente Donald Trump non intende riprendere le operazioni militari in Iran senza uno scopo chiaramente definito. Quello che posso garantire è che il presidente non rimanderà le nostre forze armate sul posto a meno che non sia costretto a farlo, ha dichiarato Vance ai giornalisti. Vince ha avvertito che qualsiasi tentativo da parte dell'Iran di ricostruire il proprio programma nucleare o di riprendere di mira i navi mercantili cambierebbe la strategia di Washington. Vince ha confermato che i colloqui in corso a Doha stanno procedendo bene, sottolineando che l'amministrazione rimane concentrata sul negoziare in buona fede. Secondo quanto riportato dai media locali, il Parlamento israeliano ha approvato un disegno di legge che mira a vietare la diffusione tramite altoparlanti della chiamata alla preghiera musulmana Adhan. Il quotidiano Israel Hayam ha riferito mercoledì che il Parlamento ha approvato il disegno di legge in prima lettura per rafforzare l'applicazione della legge contro quello che ha definito rumore nelle moschee. Il disegno di legge è passato con 50 voti a favore e 36 contrari nel Parlamento composto da 120 membri.
1: Continuiamo a dare le notizie sulla radio, La Voce della Turchia.
0: Attacchi missilistici e con droni russi hanno colpito Kiev, uccidendo almeno 10 persone e ferendone decine, dopo che il presidente Volodymyr Zelensky aveva avvertito che Mosca si stava preparando per un attacco massiccio. Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato di aver lanciato un attacco massiccio su Kiev in risposta a quelli che ha definito attacchi terroristici contro infrastrutture civili da parte del regime di Kiev. L'attacco è avvenuto dopo che l'aeronautica ucraina aveva avvertito che missili basilistici erano diretti verso la capitale e Zelensky aveva interrotto una visita a Dublino mercoledì, citando rapporti dell'intelligenza su un imminente attacco russo. La speranza di trovare altri sopravvissuti si è affievolita ad una settimana dal doppio terremoto che ha causato quasi 2.300 morti in Venezuela, mentre molti dei sopravvissuti si trovano in condizioni di estrema scarsità di cibo. Il presidente dell'Assemblea nazionale venezuelana, Jorge Rodriguez, ha dichiarato che quasi 13.000 persone sono rimaste senza casa. Le Nazioni Unite stimano che 50.000 persone siano disperse. La situazione è critica, ha affermato Pia Poggia, capo missione in Venezuela dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Martedì, il Programma Alimentare Mondiale ha lanciato un appello per 50 milioni di dollari al fine di fornire cibo a 500.000 persone in Venezuela per 3 mesi. Göbekli Tepe, noto come il tempio più antico del mondo, è situato nella provincia di Şanlıurfa, nel sud-est della Turchia, ha accolto oltre 4,4 milioni di visitatori negli 8 anni successivi alla sua iscrizione nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Nonostante i temporanei calli di visitatori dovuti alla pandemia di Covid-19 e ai disastri naturali regionali, i dati ufficiali mostrano che 4.409.590 persone hanno visitato il sito in 8 anni. Mehmet Kamil Türkmen, responsabile dell'Associazione per lo sviluppo turistico di Şanlıurfa, ha affermato che il riconoscimento dell'UNESCO è stato fondamentale per attrarre visitatori stranieri e accrescere la visibilità.

globale del sito Turkmen ha aggiunto che circa 4,5 milioni di persone hanno visitato il sito dal 2018 e che anche nella prima metà del 2026 oltre 320.000 visitatori sono stati, nonostante le condizioni meteorologiche avverse. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario.

Jean Bartou è una delle figure più importanti e influenti nella storia dello sport turco, raro atleta di aver raggiunto il successo internazionale sia nel calcio che nella pallacanestro. Bartou, soprattutto, grazie alla sua carriera calcistica, è diventato uno dei primi grandi rappresentanti del calcio turco sulla scena mondiale. I suoi successi hanno aperto nuovi orizzonti per lo sport turco e ispirato le generazioni successive. Nato ad Istanbul nel 1936, Can Bartu iniziò la sua carriera sportiva nell'Accademia Giovanile del Fenerbahçe, grazie al suo straordinario talento e alla sua determinazione fin dal giovane. Bartu attirò rapidamente l'attenzione e fu promosso nella prima squadra del Fenerbahçe a metà degli anni 50. Schierato come attaccante, Bartu divenne presto un giocatore indispensabile per la squadra grazie alle sue doti tecniche, alla velocità e alla straordinaria capacità realizzativa. I suoi gol e le sue impressionanti prestazioni nelle partite del Fenerbahçe gli valsero l'ammirazione non solo dei tifosi del club, ma anche dell'intera comunità calcistica turca e persino dei sostenitori delle squadre avversarie. A quel tempo era considerato una delle stelle più brillanti del calcio turco. Bartu, che andava molto fiero di indossare la maglia giallo-blu del Fenerbahçe, aveva conquistato il cuore dei tifosi di Kadıköy. Il punto di svolta più importante e rivoluzionario nella carriera di Can Bartu arrivò con il suo trasferimento in Italia alla fine degli anni 50, avendo l'opportunità di giocare in Serie A, uno dei campionati più forti e prestigiosi al mondo all'epoca. Bartu si trasferì prima alla Fiorentina e poi alla Lazio. Nonostante la natura fisicamente impegnativa e le complesse sfide tecniche del calcio italiano, Bartu riuscì a dimostrare il suo talento e il suo carattere anche lì. Come uno dei primi calciatori turchi a giocare in Italia, Bartu diede un contributo significativo al riconoscimento e al rispetto del calcio turco in Europa con questo storico traguardo. La sua esperienza in Serie A fu una grande fonte di prestigio sia per lui che per il calcio turco e aprì le porte ai calciatori turchi che giocavano all'estero. Can Bartu indossò con orgoglio e onore la maglia della nazionale turca per molti anni. Apparso per la prima volta a metà degli anni 50, Bartu ha rappresentato la Turchia in modo ammirevole in un totale di 26 partite, segnando 7 gol. Considerando le condizioni di quell'epoca, quando le partite internazionali non erano così frequenti come lo sono oggi,

e le opportunità di viaggiare erano limitate, questi numeri sono di grande valore e significatività. Le sue impressionanti prestazioni in nazionale hanno giocato un ruolo chiave in importanti partite per la Turchia. Le sue abilità tecniche, lo spirito combattivo e le doti di leadership sono servite, ad esempio, per i giovani giocatori, contribuendo in modo significativo allo sviluppo del calcio turco e alla sua reputazione sulla scena internazionale. Delle caratteristiche più importanti che distingue Jan Bartu dagli altri atleti è il suo eccezionale successo a livello professionistico sia nel calcio che nella pallacanestro. Giocando per il Fenerbahce, Bartu ha indossato anche la maglia della nazionale di pallacanestro, rappresentando con orgoglio il suo paese anche in questo sport. Essere uno dei rari atleti ad aver indossato la maglia nella nazionale in due discipline diverse è una chiara dimostrazione delle sue straordinarie capacità atletiche, della sua versatilità e della sua elevata intelligenza sportiva, un traguardo raggiunto da pochissimi atleti ancora oggi. Gian Bartu è stato un atleta e una persona esemplare, non solo per le sue prestazioni superiori sul campo, ma anche per la sua condotta da gentiluomo, la sua onestà e la sua sportività. Aveva un carattere che rispettava gli avversari, sosteneva i compagni di squadra e metteva sempre la sportività al primo posto. È passato alla storia a lettere d'oro come uno dei pionieri che hanno portato il calcio turco al riconoscimento e al rispetto in Europa. Jan Bartu, scomparso nel 2019 all'età di 83 anni, ha lasciato un'eredità grande e indimenticabile. Molti talentuosi calciatori turchi, segnando le sue orme, continuano a rappresentare il calcio turco giocando in club affermati e prestigiosi in Europa. Il successo di Bartu rimarrà per sempre una fonte di ispirazione per i giovani atleti. Jan Bartu è una delle figure più importanti e rispettate nella storia dello sport turco, sia nella sua carriera calcistica che in quella cestistica. Ha incoronato l'esempio perfetto di un atleta versatile e di talento, essendo stato uno dei primi calciatori turchi a giocare in Italia, è diventato una grande fonte di ispirazione per le generazioni successive e ha dato un contributo fondamentale al riconoscimento e all'accettazione del calcio turco sulla scena internazionale. Il nome di Jan Bartu sarà sempre ricordato con rispetto, affetto e gratitudine nelle pagine d'oro dello sport turco. La sua eredità continuerà a vivere e a ispirare lo sport turco. Atleti turchi oltre i confini.

Eccoci di nuovo insieme per ripercorrere i principali titoli di oggi. Vince, gli Stati Uniti non riprenderanno la guerra contro l'Iran a meno che non sia necessario. I parlamentari israeliani sostengono un disegno di legge volto a vietare la chiamata alla preghiera musulmana tramite altoparlanti. Secondo le autorità ucraine, i raid russi su Kiev hanno causato almeno 10 morti. Il bilancio delle vittime del terremoto in Venezuela si avvicina a 2.300, mentre la carenza del cibo si aggrava e Göbekli Tepe ha attirato 4,4 milioni di visitatori in 8 anni dall'inserimento nella lista UNESCO. Oggi finiamo qui. Sul sito www.trtitaliano.com potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr, aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani.